8000 creature massacrate senza ragione. Gli israeliani hanno in piedi territori, hanno abbattuto 600 palazzi e deportato 2000 persone in 15 anni. Che le dall'ora si chiama una guerra contro terrore, ora da là si chiama intifada e sta per rivolta la popolazione contro terrorismo israele, contro il soldato, contro le colonie che a più di 30 anni umilia la gente impedendo la libera circolazione. La roba che l'hanno rubata terra voglia campare un lavoro e l'amore. Allora la paura di Israele mi porta una capimma, perché non si scema contestualizzarmi una cosa capimma, capimma che non mi trattate 30 anni come un animale, diventa una bestia affamata, impaurita e pertanto feroce. Chi ne capimma è normale, è naturale, che a bestia è feroce, più a bestia padrona, a bestia più bestia è sempre padrona, a bestia è l'impero che ha fatto spina, a morte la bestia, viva Palestina!